ballo si può. Italia, Emilia, io metto il comarello, precedetemi, vada pagliaccio, e solo vuole restare e fare la cosa.